0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa posso dare?
1: Che cosa

Che cosa vuoi provare? Che cosa vuoi tentare? Che cosa vuoi spezzare? Che schiacci vuoi?